sopra il pianoforte, poi insieme al cane mio un concerto a quattro zampe improvvisavo. A 10 anni poi di una chitarra vecchia mi innamorai. La

0: morgen am Nachmittag ab der 2 live bei uns auf SRF.
1: Se ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.